sakani e ke re hapere di patlami ya ka mao ke bo satani e le di tago di papami ai sio chai vanini e ke titina sio chai vanini ai tina sio chai vanini ai tina sio chai vanini e ke re khola phala phala in film mla bala ba ai jala ga sha balala lo mtano is phala phali kinga ya kuya bala bala ngapa mang ya vala vala na papa nyanga mawala wala unane nana lala